0: dimmi pure se alla fine non c'è niente che non si può chiarire.
1: Esco di

Hit, hit, radio. Se lasciamo estate, sento il ritmo del mare. La notte è calda e pazza, e io ti porto fuori. Andiamo in pizzeria e discoteca, sì, questo è paradiso. E tu sei bella come un angelo, sei il mio sogno proibito. Vedo le altre donne, nessuna è come te, baby. Il modo in cui cammini, come ti muovi e sorridi. Ti porterei sulla luna, in questa serra magica. No,